0: If not, run! Well.
1: Ecco! Mentre il cappello di entrata, dove non sono bene.